Timene. Ah. Enima kudia aboshawo. Ana minima kudia sori tiawo. Minima taya ufem. Ana minima mani atuwo. Nzo konye bifu tiama.